Seren vam se na ti sud, Mige Kago. Svi suci, abokati, mi ga moru pofumati. Perché? Mi son druže, makinista, metalurgico, pravi proleter.